Uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu.

No, credo sia presentato gli adotta Gypsy King, che si interna chat, si interna lirica, che ho dato gli adotta Joby Joba. At credo si per minder, lice letto gli no paying buon adult irni. Pil daul o cendes visrol. Dieter Bohlen. Az aranykezű dalszerző és énekes és muzsikus. És a Blue System. És a Silent Water.

Io ne ho che si cage rock blues, boots on my boots of Stan, e Deep Purple Perfect Strangers, figli e più lei.